Abbandonato su una strada d'estate, cammino sotto il sole e piango senza farmi scoprire, e penso solo ad andarmene via, a fuggire questa malattia che si chiama malinconia. E di ricordi come diavoli blues mi circondano sempre di più, mi annebbia la mente, mi sbranano il cuore, e della tristezza ora conosco il colore. E in mano stringo ancora la tua fotografia, ma vorrei scappare da questa malattia che si chiama vita mia.

0: mi può aiutare quando si ama, si soffre da soli. Non c'è niente che si può fare quando l'amore ha invertito i suoi poli. Vorrei scappare, andarmene via. Vorrei fuggire da questa malattia. Vorrei scappare, andarmene via. Vorrei fuggire da questa malattia. Invece poi resto a piangere sulla tua fotografia. Sì. Poi resto solo a piangere sulla tua fotografia. Poi resto solo a piangere sulla tua fotografia.
1: Quattro cani per strada.

si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si muovio, muovio, si mu